asana madro ntimi ahwena ne mienu ne miensa owa yentem di amerika di ahopopo di osuroya odene safo abreno asana manado di amerika yentem ni ahopopo ni osuroya odene tumi breno wa sori won ku ne mede bo ori kenyane hu wana semo ori kenyane hu wana yeyemu o kenyane hu wana ntuntrumo o kenyane hu wana

Nahini, Nahini, Adana Ba, Adriso, Awa Frano, Sawa Wamba, Aba Frano, Nasa.